0: Nyosha, nyosha. Shipsi, mui mahu di jay kane chungbi yina. Taka shabu.
1: Di jiga yalang gongzui kyun ma ji.
0: Chen li chang chu ji. Teta, tada wa diya yan la liyan yo ma ji.
1: Di kazi chi gore. Di shib ta ding gyore. Mo ne go chui ma su.
0: Yang fi yin kyo ga ta kyeb la fi li xia. Mo rang lor chi bi kyo ga kje chi yine. Kata chong jebe shi go gup di di bu shi.
1: Rai ya kye yo ma ji.
0: Nga tong ju chi ki xio xi. Nim ji nye sen nyule dewe lege zhe che che, ran hang sang ju go si yo.
1: Rang ge e.
2: Wei wei ma yi gu piyo, di yu zhe de shi ka zhu, lege zhe ka shu.
0: Jian chun, fan jian chun,
2: si te su,
0: ti mo zhu xie li da.